0: hin zur Sonne. Da, wo dich Engel tragen im Licht, führ dich hin zur Sonne.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un...